This is aka G ga ke le botsana pina mona o tsa majalo le yanga chief ya majalo ho reng ya pele hantle ho di mahloho mo ileng go shade o fa ditapa.